cantante porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba.